0: Patrizia!
1: Ciao Patrizia!
2: Carlo!
1: Come stai?
3: Molto
1: bene, si vede! E questo rimane ancora, a distanza di qualche anno, un grande riempipista di tutte le discoteche. Patrick, grazie di essere stato con noi.